cantapiano lo sai, io ti amo, gridò, lo vorrei, ma stasera non posso.